0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra

0: insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Uè, scombriccolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombriccolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
3: Buongiorno scombriccolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto, ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui,
2: Buongiorno mattina!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la Combricola adesso?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
2: Aie iot, le ure della se, se, dom, che te andala ora? Perché noter, ansete Bergen!
3: Buongiorno scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare l'influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che ha da prendere più schede, ma mi non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
4: La combricola.
5: La combriccola,
4: la combriccola, gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Se hai uno smart speaker
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu,
6: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, da segnalare la possibilità solo di qualche nota instabile sull'arco alpino tra pomeriggio e sera, con la possibilità anche di qualche temporale di calore. Temperature massime in aumento, rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con picchi in pianura nei grandi centri urbani anche prossimi ai 34 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera fuori di sentirvi.
2: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro, baci baci da Dani da Brescia.
3: Gli scombricolati del mattino.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai, anche se mi perdo.

0: anche con l'alta marea.
1: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
3: Buongiorno Combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno combricola! Cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel! Ciao Federico!
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma se no ti in Val Verbana.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Buongiorno Sgombricolà, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao Alma, curia cavallo del western, corre fuori!

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Good morning, combricoliamo? Bonjour, combricoliamo? Guten Morgen, combricoliamo? Buongiorno, combricoliamo?
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la mano si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shout out Max! Number
3: one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, signor Patti Romano. Senta, io sono professor Caucasi. Volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. Se vuole passare per controllo, grazie. Prenda appuntamento con mia segretaria.
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
3: Grazie per essere stati con noi. Gli Scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Radio Number One. Tra poco comincia la combriccola.
1: Radio Number One Notizie.
2: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemen, il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria, 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegale, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Anand, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: bene, che si presenta così. Ci presentiamo con una canzone oggi. Sergio Sironi al bar, a bere, a bere al bar. Come lo presentiamo? Patrizio Romano.
1: Buongiorno.
2: Correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Facciamolo pure lento, va bene,
0: è perfetta, è perfetta. Ne dobbiamo trovare una per me, che sono Manuela Doriani.
3: Ma che fastidio.
0: Eccoci qua, siamo noi. La copricola di Radio Number One. Che bello, come va?
4: Tutto bene. Permettimi, Manu, di fare una piccola osservazione. Questa notte un ragazzo, 39 anni, si chiama Lionel Messi. 39 sì. anni, ha fatto 3 gol, uno più bello dell'altro.
0: Ma veramente?
1: Ragazzino ancora il vizio di segnare. Sì.
0: 3 gol ha fatto?
1: 3 gol, 3 gol.
0: Tre guai, vedi che dicono noi che non siamo vecchi, ormai siamo da buttare via nell'umido. Invece anche noi vecchietti, vedi?
4: Noi nel secco.
0: Noi nel secco, esattamente. Bene, sono molto contenta. Con questa buona notizia direi che possiamo far partire la combricula di oggi con Irama e Cabà.

0: Cabana, il pezzo di Rama su Radio Number One. Per augurarvi buongiorno, anzi buenos dias. Mamma mia, stamattina me la sono rischiata bruttissima. Avete presente quando vi svegliate che avete un sacco di sonno, no? E 5 secondi mi sono appoggiata, ho fatto la doccia, mi sono vestita eccetera eccetera per iniziare il programma, la giornata, e mi sono seduta sul divano, mi è caduta la testa come a mia nonna davanti alla televisione.
1: No.
0: E ho rischiato di non arrivare mai.
2: Sì, comunque è successo anche a me. Vado in bagno, il mio bisognino fisiologico, poi torno in camera, tracchete.
0: Era bene specificato.
2: Sì, e poi mi è caduta la mascella e anche la palpebra e anche qualcos'altro mi è caduto.
1: Io invece guardavo una cosa, guardavo un film, il finale non mi è piaciuto, mi è caduto qualcos'altro.
0: Tutta roba che cade qua stamattina, tutta roba che cade. Questa è la combriccola di Radio Number One, abbiamo una sigla per loro, eh? Hai piacere?
3: La casa.
0: Ma da voi è già giorno, ma che meraviglia! Qui è ancora notte.
2: Ma dai, notte fonda.
4: Buongiorno Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno.
4: È 10:07 in questo momento che sto registrando l'audio. Splende il sole.
0: Vedi che
4: e quindi contro il caldo di questa bellissima giornata che sarà oggi, andiamo a rifugiarci dentro un bel capannone, no? Tanto così per fare qualcosa. Buongiorno, bacione a tutti. Omar D'Averzo, lavoratori dentro i capannoni a sudare, dai.
0: Ma non c'è l'aria condizionata dentro il capannone?
5: Ma buongiorno ragazzacci.
2: Buongiorno, buongiorno.
5: Ve l'avevo già cantata ma ve la ripropongo. Vai. Se allenar tu ti vuoi, Radio Number One devi ascoltare. Ma si sa che con i ragazzacci della combriccola, tra un passo e una risata, la caloria è consumata. Grazie per alleviare i miei allenamenti. Un bacione.
2: Ma che brava,
1: brava.
2: Con la rima baciata.
1: Con la rima baciata.
3: Stai zitta, grammofono.
0: Ma quanto è carina, tra l'altro, perché era un video questo qua. Lei è proprio super carina.
1: Molto.
0: Che cammina vicino al naviglio, la Manu si chiama. E tutte le Manu, tutte le Manu.
6: Zacci, buongiorno, mano qua, Sergio.
2: Ciao, ciao.
6: Manu. Ascolta, mi fate un favore, fate gli auguri al mio secondogenito, erede al trono, Samuele, che compie 21 anni. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Auguri.
1: Ciao, auguri,
2: auguri Samu. Una volta si diventava maggiorenni a 21 anni, ai nostri tempi.
1: Adesso è un secondo gemito.
2: È un secondo.
0: È un secondo.
2: A cosa stai dicendo?
1: Hai la notizia bomba? Ce l'hai,
2: sì,
1: la notizia,
2: sì,
1: bomba?
2: Sì. Ragazzi, allora, Manu, col caldo che sta arrivando, le 5 regole da seguire subito sono: bere acqua regolarmente durante tutta la giornata, evitare attività fisica intensa nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, cercare luoghi ombreggiati o climatizzati, prestare attenzione ai sintomi di stanchezza, vertigini o stati confusionali. Queste regole non le conosce nessuno.
0: Dove le hai trovate? Dici il tuo segreto.
1: Italia 1.

0: Barbara, pare scombara, pare scombara, pare scombare. Lady Gaga su Radio Number One. Buongiorno.
1: Che cosa
0: sta succedendo? Come vai lo yodel?
2: Perché pensavamo a Sinner che deve iniziare la sua operazione in Wimbledon e allora siamo andati a Sesto Pusteria, sì.
0: Era un tributo! Sentiamo!
3: Noi siamo i primi della classe, quelli che si alzano presto la mattina solo per mandar una bella stronzata alla combricola, come farebbero quei tre radio

0: dai Patrizio, facci subito questo bonifico.
1: E adesso, no?
0: Scombricolati, firmiamo tutti una petizione. Ciao dal Max!
2: Ma dai, vita, grammofono!
1: Ci vuole, eh? Quando ci vuole, ci vuole.
2: Lo sapevo io, ragazzi, lo sapevo che ci avrebbero chiesto dei soldi prima o poi. Questi
1: no,
2: qua,
1: bonifico.
2: Questi qua.
1: No bonifico di quelli della
3: cumbricula. L'ho già fatto oggi pomeriggio.
4: No bonifico, no messaggi vocali prima di le 7. Allora cosa decidi, cosa scegli tu?
5: I lavoratori, io stamattina alle 6 ho citofonato lì a Bergamo in radio, ma non c'era nessuno.
3: Non è vero.
5: Adesso sto già tornando al mio paesello sul lago di Garda per il lavoro. Ciao ciao Gianluigi Brescia.
2: Ciao Gianluigi Brescia.
3: Ma chi siamo? I Tinky Winky? Cosa sono? I Teletubbies? Ma...
2: Sì, siamo noi, siamo noi. Bella questa canzone, ritorniamo indietro di un po' di anni, nel 2013 c'era questo pezzo di Capital Cities, ve lo ricordate questo pezzo di Capital Cities?
1: Chi se l'ha dimenticato?
3: Sivasau
2: su Radio Number One.

0: Monsoon, il pezzo dei Capital Cities del 2013 su Radio Number One. Buongiorno,
1: all'appello dei primi della classe manca una Michika che arriva sempre in ritardo, diventa sempre più ritardataria, parola di massimo mistero. Perché arriva tardi?
2: Perché inizia più tardi a lavorare. Ce l'ha detto qualche giorno fa, lei non è attento. Punto.
3: Massima attenzione qua. Attenzione.
0: Basta, che meraviglia, ho trovato il modo di zittire Massimo Mistero, sentiamo.
4: Buongiorno amici miei scombricolati della combricola, dalla vostra Dani da Levate.
0: Levate.
4: E allora, cominciamo il countdown, giustamente, che mi hanno ricordato ieri il mio caro Pate, Sergio e Manu. Siamo a mercoledì.
3: Sì.
4: Io spero di arrivare a domenica quando devo partire, perché ho io un raffreddore porco, che vabbè, sto passando.
0: Vai in vacanza, eh?
4: Mio marito c'ha la cistite. Quattro pastiglie gli è andato di antibiotico. Quattro. E mio figlio ha un mellino che non vi dico, fa paura. Gli fa un sacco male. Mi sa che qua qualcuno della combriccola mi ha fatto la macumba.
0: La macumba.
1: Ma non è vero.
5: Ti maledico.
0: Però che sfiga, cioè, andiamo avanti. Allora, dicevo, che sfiga, cioè tutti i malati a casa devono partire domenica per le vacanze.
3: La Sfinge non era presente con gli studi.
0: No, però
3: ha fatto capolino.
6: Però ha fatto capolino. Probabilmente ci sarà anche uno sciopero dei mezzi domenica. Quindi.
0: Magari speriamo vada in aeroporto in macchina. Ma volevo fare una domanda a Dani da Levate. Ma se lei abitasse in provincia di Roma, sarebbe Dani da Levati?
1: Da Levati!
7: Di Radio Number One.
8: Con Radio Number One
9: l'estate 2026
8: è più calda che mai.
7: Con Radio Number One
9: ascoltaci,
8: gioca e vinci i biglietti dei concerti.

0: Buongiorno, buongiorno, una buona mattinata dalla nostra redazione. Uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Sulla tangenziale est di Milano si segnala un incidente tra lo svincolo Rubattino e Linate, direzione A1 Milano-Bologna, con code per circa 2 km. Code per traffico intenso sullo stesso tratto anche tra Cologno Monzese e Linate, sempre verso la A1. E sulla A1, la Milano-Bologna, code a tratti tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest, direzione Milano. Traffico intenso anche sulla A8, la Milano-Varese, tra Castellanza e barriera di Milano Nord, e sulla tangenziale ovest tra allacciamento 1 e allacciamento A7, direzione A8. Code ancora sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est. Sulla A9, la Lainate Como Chiasso, ci sono code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, direzione Svizzera. Sulla A26, la Gravellona Toce Genova Voltri, veicolo fermo tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stroppiana Santià, direzione Gravellona Toce. E ancora sulla 7, code per un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto, allacciamento A10, direzione Genova. Chiudiamo con Roma e dintorni, code rallentamenti su diverse arterie consolari. Segnaliamo quelli in particolare sulla via Cassia, all'altezza di via Grotta Rossa, e poi traffico intenso anche sulla via Salaria, direzione tangenziale est, e sulla Cristoforo Colombo in direzione Terme di Caracalla. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Buongiorno, buongiorno dagli studi di Las Palmas di Radio Number One. Scombricolati, vi informiamo che tra poco verrete chiamati ad esprimervi sul vostro umore di questa mattina. Quindi cominciate a pensare come vi siete svegliati, con quale piede siete scesi dal letto, e tra poco, insomma, ce lo direte. Per il momento è tutto, ragazzacci.

0: volevo capire il titolo della canzone di Madame Marrakesh che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Noi vogliamo sapere un sacco di cose, per fortuna abbiamo Patro Manno che ce le racconta.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patro Manno.
2: Buongiorno dalla redazione. Il testo dell'accordo fra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina proprio il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai protocolli di sicurezza richiesti proprio da questo evento. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano anche nello stretto di Hormuz. Il viceministro degli esteri iraniano ha confermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto. Sull'accordo interviene tra l'altro anche il Papa. Speriamo che la guerra davvero sia finita, dice il pontefice. Però, permettetemi, c'è anche una domanda che gira soprattutto tra gli osservatori internazionali, ma non soltanto, anche tra noi comuni mortali. Ben venga ovviamente questo accordo, ci mancherebbe altro, tra Stati Uniti e Iran, meno male, mette fine ad un conflitto che durava da 4 mesi. Ma alla fine, chi ha vinto questa guerra? La domanda non ha una facile risposta, credo. Andiamo invece alle vicende nostrane, perché c'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti, immagini di donne rubate alle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, che è l'azienda dei trasporti di Milano. Sono anche in corso delle perquisizioni nell'inchiesta della polizia locale. Era stata una passeggera a denunciare l'esistenza di questa chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si sarebbero scambiati immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram, accompagnando insomma queste immagini a presunti commenti sessisti. ATM, secondo quanto si apprende, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti coinvolti in questa chat, diciamo, incriminata. La stessa azienda dei trasporti milanese aveva provveduto, appena avuta la notizia, ad aprire un'indagine interna e a depositare in procura a Milano una denuncia. Ben fatto. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa con Break My Heart su Radio Number One nella combriccola. Abbiamo appena giustamente abbiamo appena parlato di questa faccenda brutta di Milano,
2: sì, che questa chat con commenti sessisti da parte di alcuni dipendenti dell'ATM. Poi c'è un'inchiesta in corso, appurerà tutto, ovviamente queste sono tutte le situazioni con il condizionale d'obbligo. Buongiorno a Marta Tuttopiano.
3: Buongiorno a voi. Io già questa mattina mi sono svegliata alle 3, ho guardato la partita e poi sono andata dal Beppe. Direttamente dal Beppe Sala,
2: il sindaco,
3: il mio amico, caro amico, sono la sua collaboratrice.
2: Ma non lo dica così, è molto pruriginoso quello che sta dicendo.
3: No,
2: è
3: un mio amico, un caro amico.
2: Abbiamo
3: già stabilito delle regole nuove per impedire ad altri infingardi di potersi permettere di fare delle cose che non si possono fare.
2: Assolutamente.
3: Abbiamo tre piani inventati da noi di sana pianta. Uno è non guardate Milano,
2: sì.
3: L'altro è non scosciate Milano. E soprattutto non chattate Milano. Perché non si può fare.
2: Sì, abbiamo capito.
3: Perché lo vuoi fare?
2: No, non lo vogliamo fare.
3: L'estofante
2: non lo sentivo dal 1890.
3: Non darmi della vecchia, stai zitto,
2: ha ragione.

0: qui la nostra canzone. Oppala! Su Radio Number One, tutte le volte che sentiamo questo pezzo di Taylor Swift ci veniamo in mente da soli quando ci alziamo dalle sedie o quando ci sediamo sul divano. Allora, Opalite su Radio Number One alle 7:40, tra poco una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: canzoni di Radio Number One ci hanno riportati indietro fino al 1984 per ritrovare i Pet Shop Boys. Allora, non uno, ma tre notizie su questa, sui Pet Shop Boys, su questa canzone. Quale scegliere?
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
2: Un po' come le buste al telequiz.
3: La due.
0: Non ve le posso dare tutte.
2: Voglio la uno, no, va bene la due, dai.
0: La due. Allora, la due, vi spiego. Da dove deriva il nome Pet Shop Boys? Da dove arriva? Stamattina la lingua mi si arrovoglia. Allora, deriva praticamente da un negozio di animali dove lavoravano due amici di Neil Tennant e Chris Lowe, che si chiamava proprio Pet Shop Boys, i due che lavoravano nel negozio venivano soprannominati i Pet Shop Boys, e significa appunto dei cuccioli, no? Esatto. E quindi hanno preso questo spunto per chiamare la loro band, che in quel momento stava nascendo, proprio con questo nomignolo. Bene, ho finito. E cosa succede?
3: Facciamo? Andiamo?
2: Partiamo col domandones del mercoledì. Allora, oggi ci occupiamo di previsioni emotive.
0: Oh, mamma mia. Previsioni emotive? L'oroscopo del mercoledì?
2: No, più che altro vi interpelliamo. Dovete dare un voto al vostro umore in questo momento, in questa mattinata di mercoledì.
0: Quando vi siete svegliati stamattina.
2: Esatto, da 1 a 10. Che umore avete da 1 a 10? Che tempo fa dentro di voi, visto che c'è anche meteo fatto ogni tanto che vi dà dei suggerimenti se prendere l'ombrello oppure no? Sole nuvoloso o rovesci con imprecazioni?
3: Io direi sole con rovesci, con imprecazioni.
0: Sì. Sole con rovesci con imprecazioni, tutto un mashup di tutte queste cose insieme. Tu, Patrizio?
2: Un po' di nuvole, perché ho dormito male, ho sognato, ho fatto dei sogni bruttarelli. Un po' di nuvole.
0: Anche io stamattina mi sono svegliata, era un bel 3, perché ho sognato di essere fidanzato. Che roba brutta, mamma mia, aiuto! E poi, però, è iniziata la combriccola, ho iniziato a ridere, mi avete fatto ridere e basta. Nel senso, mi avete riportato l'umore. Adesso
2: è arrivato il vento che ha portato via le nuvole, vedi? Basta poco.
0: Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori: che voto dareste al vostro umore questa mattina, cari ragazzuoli? 393

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Ma fregato Angelina, non
2: sì, era fregato. Sembrava esatto. Fosse già al cartone.
1: Pezzettino dal finale, che miseria. Allora, Angelina Manconi, insieme Canto d'amore, canzone nuova che hanno fatto insieme, si sono divertiti anche moltissimo a farla perché ci sono un sacco di video che hanno registrato sui social, se li seguite appunto sui loro profili, vedrete delle cose molto molto divertenti. Bravo!
2: Previsioni emotive, date un voto al vostro umore. Vi siete svegliati da 1 a 10 con quale umore? Se volete date un voto anche al vostro barometro, anzi descrivete il vostro barometro.
1: Che cos'è il mio barometro?
2: Che tempo
1: spirituale
2: fa dentro di te? Sole, nuvole, cielo velato, rovesci con imprecazioni, nebbia in Valpadana, dai.
1: Fa caldo, molto caldo.
3: Buongiorno ragazzi. Ciao. Io sono alla Villa Ponente in Salento. Stupenda, di conseguenza il mio umore e il meteo è sia fuori che dentro 10, il massimo. Buona giornata a tutti.
2: Sole splendente.
4: Solito splendente.
1: Vacanze in Salento, ci credo che fa bello, che l'umore è 10.
5: Allora, per oggi si prevede un tempo sereno, poco nuvoloso. Le precipitazioni temporalesche ci sono già state questa mattina appena svegliato. Ecco. Per la giornata dovrebbe essere tutto regolare. C'è la partenza del Tour de Suisse qui a Sondrio, per cui non si sa come sarà la giornata lavorativa, ci si aspetta molta gente, ma vediamo se sarà una giornata serena
1: No. Scusa, lei che è il Tour de Suisse?
2: È il giro della Svizzera. Con la bicicletta.
4: Ciclismo.
1: Parte da Sondrio il Tour de Suisse.
2: Fa tappa a Sondrio.
4: Al Giro d'Italia parte dalla Bulgaria.
2: È partito da Sofia.
1: Il Tour de Suisse parte da Sofia?
2: È il giro della Svizzera. Con la bicicletta.
4: Ciclismo.
1: Parte da Sondrio il Tour de Suisse.
4: Al Giro d'Italia parte dalla Bulgaria.
2: È partito da Sofia.
1: Il Tour de Suisse parte da Sofia.

0: dove mancano pochi secondi alle 8.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
5: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia.

0: Anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
1: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Kansas City, l'Argentina campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
2: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal. Tra i 2 campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Businessman, il pezzo di dito nella piaga per aprire la seconda ora della combricola di Radio Number One. Yepa yepa!
1: Previsioni emotive, date un voto al vostro umore da 1 a 10 questa mattina, subito dopo diciamo il risveglio, e date un voto anche al vostro barometro, nel senso che tempo fa dentro di voi, sole, nuvole, temporale, rovesci con imprecazioni, ditecelo.
0: Lui quando parla di meteo proprio lo sente che si scalda, lo vedi che si illumina, nasce il sole dentro di lui.
2: Ragazzazzi, buongiorno, ma secondo voi che umore posso avere? Sono già ferma in tangenziale in città a Brescia, devo andare a lavorare in un ufficio dove nel 2026 non c'è il clima. Ditemi voi che clima, che meteo posso avere oggi. Buona giornata, Laura.
0: E allora si sente che sei di Brescia,
1: cerca di rovesci con imprecazione.
3: Esatto, cerca di creare il clima giusto.
0: Esatto.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Ma io devo dire che sono sempre contento.
0: Anch'io.
4: È raro che mi trovate arrabbiato. Il 90% della mia vita ce l'ho sempre col sorriso, scherzo con tutti. Se c'è qualcuno che mi sta un po' antipatico, cerco di evitarlo per non rovinarmi il rumore, ma il 90% io sono sempre contento. Però mi arrabbio, diciamo che il vantaggio sta che finita quella fiammata di benzina che magari dura un quarto d'ora, poi non mi ricordo neanche più perché mi sono arrabbiato.
0: Anche io uguale.
4: Forse per quello che a casa mia quelle persone feroci che vivono con me, come dicevo ieri, mi odiano tutti perché dicono: ecco, vedi, adesso non c'è già più niente, dopo che sei arrabbiato basta, non c'è più niente. E io sono fatto così, cioè dopo non mi ricordo neanche più perché, perché mi sono arrabbiato. Finita la benzina. Fabio da Monza.
3: Bravo Fabio, sfogare.
4: Monello.
0: Ciao Patrizio, Monello. Anch'io sono così, però secondo me è un gran pregio.
3: Sì,
0: cioè, nel senso, le persone che portano rancore, no? Che si arrabbiano e poi rosicano tutto il giorno. No, io ti mando e poi è finita lì, basta, no?
5: C'ho l'umore del mare, un po' scende, un po' sale, e mando tutti a cagare.
0: Non lo dico.
6: Buongiorno da Gigi.
0: Buongiorno.
7: Ciao ragazzacci. Pat, sì. Umore stamattina basso.
1: È
7: successo una tragedia. La barista che mi piace appena conosciuta stamattina non c'era.
0: No.
7: Mamma mia. Meno male che ci siete voi. Ciao da Max.
1: Il barometro lì segna tempesta.
0: Questa è una vera tragedia. Però noi vogliamo sapere di più di questa storia d'amore, cioè ci devi aggiornare, nel senso, anche quando c'è, poi ricordati di mandarci un messaggio e dirci come va con la barista.
3: Esatto.
0: Ma com'è sta barista?
3: Che sguardo ha la barista?
0: Ma come si chiama la barista?
1: Sì, descrivici gli occhi della barista.
3: Gli occhi,
0: ma secondo te ce n'è con la barista quando c'è? Vogliamo sapere tutto vogliamo sapere.
3: Tutto!
0: Questa canzone 2015, estate del 2015, qua

0: Day con Adventure of Lifetime 2015 alle 8 e 13 minuti su Radio Number One nella cubricula.
1: Che tempo fa dentro di voi? Se volete date un voto da 1 a 10 oppure diteci c'è il sole, le nuvole, piove, temporale.
0: Piove forte, piovigina.
2: Buongiorno scombriccolatti.
0: Buongiorno.
2: Del mantino. Ciao. Da Cristina, da
0: ciao.
2: Mantua.
0: Ciao.
2: Mi sono alzata col sole. Poi sono partita per Muggio, per lavoro. E le nuvole hanno cominciato ad arrivare, non per il lavoro. Perché per me faccio il lavoro più bello del mondo, che è quello della formazione per i soccorritori.
0: Anche bello.
2: E per l'8108, quindi per me. Oltre ad andare in ambulanza, il lavoro più bello del mondo, e quindi mi fa sorridere.
0: Ma
2: trovo per strada i pirla con la P grande che non usano le frecce perché loro sanno dove devono andare,
0: certo.
2: E sono solo fatti loro, ovviamente. E ora le nuvole cominciano ad arrivare. E vorrei tanto avere sotto i fari della macchina i missili terra-aria che utilizzava James Bond. Così anche l'aria di quei missili farebbero sparire le nuvole e tornare il sole.
0: Ecco, un buon carattere, diciamo.
3: Sì, non se la prende, ecco, diciamo.
0: No, dicono di lei che abbia un buon carattere, diciamo.
4: Buongiorno, ve lo dico in dialetto. Alligher, alligher, anche quanto il più è per celle nigher.
0: Ecco.
4: Perché la priorità è la salute, alzarsi la mattina e essere in piedi, non in ospedale o malati. Fulvio il muratore.
1: Grande Fulvio.
3: Grande Fulvio.
1: No, quando ho detto Alligher, avevo paura di una battuta che dice che chi è Checco Zalone, no? Chi la dice quella battuta lì?
0: Alligher, Alligher. Sì, anch'io ho avuto un momento, ho detto no, invece no.
5: Quel sole, con il camion o col furgone. Ciao ragazzi, buona giornata. Michael dalla provincia di Torino.
0: Michael dalla provincia di Torino. Non si è capito cosa ha detto. Senti cosa dice.
5: Quel sole, con il camion o col furgone. Ciao ragazzi, buona giornata. Michael dalla provincia di Torino.
0: L'ho sentito almeno 30 volte, ma non ho capito cosa
3: c'è
0: dice.
3: C'è il sole. Credo.
0: Sì.
3: Prova
0: come
3: ancora.
0: Caldo
1: ma ancora il lupo.
0: C'è il sole.
5: Quel sole, con il camion o col furgone. Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: C'è il sole.
0: C'è il sole.
3: C'è il sole.
0: Buongiorno.

0: linea di Emma su Radio Number One. Oh, basta là.
1: Dai, che tempo fa dentro di voi? Ditecelo al 393-444-0444.
0: A proposito di cose che non capisco, un po' come quello di con legno, di Torino, che non si capiva cosa faceva, ma c'era il sole. Sentiamo.
2: Aspetta. Queste osservazioni ancora, poi dopo basta, devo andare a bisticciare con le mie zucchine.
0: È giusto.
2: Comunque, le parole dette ci puoi pentire
0: sì.
2: quando ormai sono andate.
0: Sì.
2: Ma le cose non dette ti rosicano per tutta la vita. Date retta a me, però non sparlate a sproposito. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, cara. Non ho capito che cosa c'entri, però.
1: Ha messo sul piatto le tre opzioni. Cioè, se avete qualcosa di pancia, ditelo, se no potete rosicare, o se no ancora state attenti a quello che dite. Cioè, nel senso, sono un po' tutte sul...
3: Quindi è variabile.
1: È variabile.
0: La costante invece sono le zucchine. Adesso vorrei capire per quale motivo litighi con le zucchine. Ma nel senso, cosa ti fanno le zucchine di male?
1: Sono nate premature.
3: La sera tu le vai a vedere e sono piccole. Dice, vabbè, le raccolgo domani. Vai, il giorno dopo sono grandi come un'anguria.
0: Cioè, crescono in una notte le
3: zucchine? Fanno impressione.
0: Ma veramente?
3: Sì, sono spaventato.
0: Non lo sapevo, va? Adesso è stato zichichi, le sa tutte. Allora, c'è un altro nostro ascoltatore che dice burrasca con onde alte 20 metri e io sono la nave in mezzo alle onde.
1: Ma come la romanzata.
3: Sì, come con il sottofondo che fa...
0: Comunque la battuta Allegra Allegra era di Albanese.
1: Sì.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
0: No, dimmi.
5: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
0: Scusa, ma che sfida è?
5: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
0: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
0: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
0: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione del traffico. Abbiamo sempre rallentamenti sulla 4, in particolare nel tratto Bergamo-Milano, ancora più in particolare tra Dalmine e Capriate. E poi abbiamo anche code e rallentamenti nelle varie tangenziali milanesi, la tangenziale nord all'altezza di Monza-Sant'Alessandro, la tangenziale est all'altezza di Linate, tangenziale ovest, diciamo tra le uscite che portano alla 7 e l'uscita che porta alla A1. Rallentamenti anche sulla 7, la Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e l'uscita proprio del capoluogo Genova. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla 10, la Genova Ventimiglia, quasi all'altezza di Finale Ligure. Altri rallentamenti li troviamo sulla 1, la Milano-Bologna, tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Direi che al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti del Combriccola.
1: Qui siamo noi, matti della Combriccola. Oh, guarda, il mio umore era buono, è cambiato nel frattempo. Ho avuto una discussione con le zucchine in frigorifero. Guarda, anch'io stamattina, come con la nostra ascoltatrice, sono tremende. Cioè, praticamente io le volevo fare tipo stasera con le patate. Solo che ultimamente con le patate, non lo so, c'è un po' di maretta, avranno discusso, vai a capire cosa è successo nel frigorifero mentre era chiuso durante la notte. E mi hanno chiesto espressamente di farle con le melanzane. Ma io le melanzane A non ce le ho, B non mi piacciono.
2: Claro, perché la zucchina con la patata spesso va d'accordo.
1: Appunto.

0: Somber su Radio Number One alle 8:30. Si chiama Potential, la sua canzone nuova che abbiamo appena ascoltato nella combriccola, dove c'è un altro nuovo appuntamento con il Focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione, al via domani l'esame di maturità 2026 con la prima prova, quella scritta di italiano. Oltre 527.000 i candidati, è stato ammesso il 96,8% di loro, quindi soltanto il 3,2 non è riuscito ad arrivare all'esame conclusivo. Ma l'Italia si spacca, perché in Sardegna ad esempio i bocciati sono doppi rispetto alla media nazionale, raggiungendo il 7%, abbiamo detto, contro il 3,2% del resto d'Italia. Se al nord e in alcune regioni del centro-sud l'ammissione è quasi una formalità, e sulle isole a quanto pare raggiungere l'esame è tutt'altro che scontato. Non sappiamo se in base, diciamo, alla preparazione degli studenti o magari in base anche alla severità delle commissioni o comunque dei professori. Analizzando i percorsi di provenienza, i licei continuano a fare la parte del leone con ben 273.000 candidati. Seguono gli istituti tecnici, 167.000 di loro arrivano appunto all'esame di maturità, e gli istituti professionali sono 86.000. A giudicarli ci saranno quasi 14.000 commissioni, composte dalla classica formula mista: un presidente, due commissari esterni, due commissari interni. Commissioni, ricordiamo, che si sono insediate proprio nella giornata di ieri. E visto che parliamo di scuola o comunque di percorsi formativi, vi segnalo anche questo record statunitense per uno studente delle superiori della Georgia. Si chiama Patrick Pruitt, è stato accettato in 264 tra college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio. Patrick, che si è diplomato con il massimo di voti, inizialmente aveva fatto domanda a una cinquantina di istituti. Poi, quando ha visto che le lettere di accettazione arrivavano una dopo l'altra, ha deciso di mettersi alla prova per vedere quanti college riusciva ad essere in quanti college riusciva ad essere accettato. In totale ha mandato 270 richieste e ha ricevuto l'ok da 264. Soltanto 6 atenei hanno respinto appunto la sua domanda. Pruitt ha così frantumato il precedente record per il numero di ammissioni, che era di 231. Alla fine, questo giusto per un dato di cronaca, tra i 264 college in cui è stato accettato, Patrick ha scelto il Knox College in Illinois, dove studierà scienze ambientali. Velocemente vi do anche i risultati maturati per quanto riguarda i campionati del mondo di calcio. Ieri sera, innanzitutto 16 gol in 4 partite. Ieri sera la Francia ha superato il Senegal per 3-1 con doppietta di Mbappé, che tra l'altro sale a 14 gol totali nei mondiali in tutte le edizioni. La Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq con doppietta di Holland. L'Argentina ha superato l'Algeria per 3-0, abbiamo detto, tripletta fantastica di Messi, che sale a quota 16 gol nei mondiali, affianca il tedesco Klose, che è il bomberone di tutti i tempi ai mondiali. E poco fa a San Francisco si è chiusa anche la partita fra Austria e Giordania con la vittoria degli austriaci per 3-1. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, e Inghilterra-Croazia. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

2007 di Robbie Williams, che si chiama She's Madonna, che non è dedicata direttamente a Madonna, ma nasce da un aneddoto. Praticamente lui ha condiviso una fidanzata che si chiama Tanya Strecker con Guy Ritchie, che è un ex fidanzato di Madonna. E praticamente quando questo tizio ha lasciato la tizia, gli ha detto: guarda, io ti amo, però lei è Madonna, She's Madonna, quindi ti devo lasciare per mettermi con lei. E la frase, insomma, colpì Robbie Williams tanto da scrivere questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato.

0: davanti sì, gli occhi,
1: nebbione,
0: esercizio fisico, la ginnastica e poi ciuccia bene.
2: Vai Patrizio,
1: vai, bene. Vai, io sono pronto.
0: Abbiamo due tipi di modalità, o vuoi lo squat teorico oppure la camminata motivazionata.
1: Vabbè, anche la camminata ci sta, dai.
0: Allora tu devi metterti il pantalone giusto, canottiere giusta, scarpa giusta.
1: Ok.
0: Che ce l'hai, scaldi muscoli?
1: Sì, sì, anche gli scaldamuscoli, quelli rosa. Sì.
0: Bello, quelli scaldamuscoli. Allora
2: scaldi
0: devi cominciare.
2: Muscoli.
0: Scaldi muscoli, sei pronto?
1: Pronto.
0: Ci

0: eccolo là.
1: Il problema è che non si è rotto lui, ha rotto la panchina.
2: Infermieri, per cortesia, portate via la...
1: il vecchio.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Let's go! Da MeteoWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!

0: Done Impress Me Much era il 1998, ci hanno riportato indietro fino lì per riascoltare questa canzone di Shania Twain. Stamattina dispenso pipponi come bruscolini, attenzione.
1: Oh, il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Dietro l'altro. Allora, curiosità che magari non tutti sanno su Shania Twain. Tra l'altro una storia molto triste che però ha un lieto fine. Praticamente nel momento in cui stava conquistando il mondo con le sue canzoni, da noi in Italia ne sono arrivate un paio, però nel resto del mondo insomma ce ne sono molte di più, le fu diagnosticata la malattia di Lyme, che è contratta probabilmente da un morso di una zecca. Tra l'altro credo che anche a Victoria Cabello fosse successa una cosa del genere, che le provocò una grave disfonia. Quindi per anni non riuscì più a cantare come prima e si allontanò dalle scene. Solo dopo una delicata operazione di ricostruzione delle corde vocali e una lunga riabilitazione è riuscita a tornare ad esibirsi dal vivo.
2: Contenti, contentissimi.
0: Allora, vamos, cambiamo argomento, voltiamo pagina.
3: Sì, voltiamo pagina, parliamo di quello che ha dichiarato l'attrice Luisa Ranieri, che ha rivelato una cosa molto carina, di avere una passione sfrenata per le scarpe, senza andare troppo su quello che magari è un aspetto, come dire, feticista. Invece c'è proprio una passione per le scarpe, per i materiali, per i colori. Lei tra l'altro ha detto: io guardo non solo le scarpe femminili, a me piacciono anche le scarpe per
0: anche
3: bambini, anche quelle da uomo, assolutamente. Lei ha detto di averne 385 paie, non so quando avrà una cabina armadio piena soltanto di scarpe, ed è convinta che le scarpe in generale, tra l'altro, raccontano molto di una persona, della personalità di chi le indossa, di chi le calza, per meglio dire, anche quelle prese al mercato, lei non ha detto solo scarpe, come dire, di lusso, di un certo pregio, anche quelle proprio prese un po' scaccione al mercato. L'attrice cataloga tra l'altro le sue scarpe per stagione, per colori, per materiali, è molto precisa in questo. E voi, ragazzacci e ragazzacce, soprattutto che non siete altro, quante paia di scarpe avete nella carabina armadio, nella scarpiera? E c'è anche magari un paio che preferite più delle altre?
0: No. Tutte, sono tutte bambine tanto amate. Sono tutte bimbe tanto amate. Non ci sono distinzioni. Allora, io se avessi la possibilità, diciamo, a livello di spazio, ne avrei quante lei. Nel senso che ne ho comprate talmente tante nella vita che poi ho dovuto buttare via perché sennò uscivo io. E ecco, però uguale, io sono uguale a lei.
3: Quante ne hai? Occhio e croce, quante paia ne hai?
0: Una quarantina.
3: Una quarantina, beh, insomma, è ben messa. Tu, caro Sergio, quante paia ne hai?
2: Ma non lo so, non lo so, credo 30-40 paia, però poi alla fine qualcuna la usi, qualcuna te la dimentichi, la riprendi dopo, poi dipende dal momento. Però sono quasi tutte sneakers, non è che siano cose tanto particolari, però insomma, ce n'è una che mi piace molto.
0: La sofferenza quando le devi buttare,
2: guarda, lascia stare.
0: La bambina si allontana da casa
2: quando tira fuori la lingua.
3: No, io ne ho tantissime, anche accomodate in cantina e nel box ne ho tante, almeno una cinquantina, sessantina, che si sono poi accumulate nel tempo. Poi io ho una predilezione particolare per le scarpe rockabilly, rock and roll, quelle clipper, le creeper, quelle insomma con un po' di zeppa gommata sotto, la tomaia con il bianco e il nero, oppure parte della tomaia che è maculata magari, sì, vabbè, sono un po' kitsch, però è il mio gusto.
0: No, però sono belle. Poi le abbina bene, Patrizio. Allora, attenzione, 393-444-0444, la domanda che nasce spontanea qual è? Patrizio!
3: Quante paia di scarpe avete? Se c'è un paio che preferite più di tutti.
0: Esatto, le vostre prefe. Sentiamo!

0: bravo Francesco Gabbani, mi piace molto Summer Funk, la canzone nuova per l'estate, riascoltata su Radio Number One. Parliamo di scarpe stamattina, attenzione, maniaci di scarpe, uniti a raccontarci quante scarpe hanno e quali sono le loro preferite.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Io anche sono una patita di scarpe, ne avrei un centinaio più o meno, forse di più che di meno. Poi ho la fissa che quando mi piace un modello di scarpa, se ci sono dei vari colori, praticamente le prendo tutti. Ecco la mia mania. Grazie, buona giornata. Clio da Milano.
0: Clio, ciao, Clio. Una di noi.
2: Sì, assolutamente. C'è anche Sabrina dalla provincia di Cremona che scrive: ciao Combriccola, io ero molto affezionata dei sandali bianchi, li ho usati finché non mi hanno lasciato a piedi, e c'è pure la battutona. Nel mio cuore non hanno trovato un sostituto. Oh, ecco, proprio come un vero e proprio amore questo paio di sandali.
3: È un lutto perdere i sandali bianchi.
0: Lo so, ti siamo vicini, ti stringiamo la mano.
4: Rispondo subito senza neanche pensarci.
0: Sì.
4: Scarpe zero.
0: Come zero?
2: Piedi nudi.
4: Ciabatte per l'inverno, sì. Ciabatte per l'estate.
0: E basta, ciabatte per l'inverno e ciabatte per l'estate. Ma i tuoi adorati piedini non hanno freddo d'inverno con le ciabatte? La domanda sorge spontanea.
3: E ci metterà sopra i calzettoni.
0: I calzettoni.

0: tutti voi a Radio Number One, sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ultima giornata del G7 Evian in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, ex presidente della CEI, era malato da tempo, ha caratterizzato in modo importante i rapporti tra la Chiesa italiana e il mondo della politica. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos, un ragazzo di 16 anni, residente nel bolognese, è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la decisione di un PM di Biella. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex titolare. Per la procura le accuse sono generiche e il presunto contatto sarebbe avvenuto in una zona del corpo non erogena. Mondiali di calcio, tra ieri sera e questa mattina 4 le partite giocate, ben 16 gol segnati. La parte del leone l'ha recitata Messi, che con una tripletta ha permesso all'Argentina di stendere l'Algeria, doppiette di Mbappé nel 3-1 di Francia-Senegal e di Holland in Norvegia-Iraq 4-1. L'Austria ha superato 3-1 la Giordania. Prossimi match alle 19 con l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Democratica del Congo e alle 22 per una vincente Inghilterra-Croazia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: l'ultima canzone di Annalisa, nel senso l'ultima uscita, no? Perché uno sente l'ultima canzone di Annalisa, non è che si ritira, no? Mezzo, chiariamo. L'ultima canzone, come l'ultima canzone? Canta più, no? Canta.
1: Dovremmo cambiare tutti i disannunci di tutte le radio del mondo.
0: Sai. Qualcuno magari capisce male. Allora, 12-6 minuti qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Dunque, dobbiamo sintetizzare questo studio perché ha che fa è matematico.
1: Sì.
0: E ci dice che se anche noi aumentiamo la velocità, questo non ci serve per arrivare prima. Vi spieghiamo perché.
1: Allora, partiamo dall'equazione. Il tempo è uguale a spazio fratto velocità. Ok? E questo è il principio base. Però questo andamento, lo diciamo per gli esperti di matematica, cioè il rapporto tra velocità e tempo non è lineare, ma è regolato da una legge iperbolica. Cioè non è che se tu vai più aumenti la velocità, non è detto che tu guadagni in maniera proporzionale il tempo. Facendo un esempio molto concreto, si capisce, no? Ovvero, vado io o vai tu? Spiego la cosa della matematica?
0: Allora, spiego. Immaginiamo di dover percorrere in autostrada 100 km a velocità costante, quindi in uno scenario dove non c'è traffico, cantieri, rallentamenti e imprevisti. A 110 km orari sono necessari poco più di 54 minuti per arrivare a destinazione.
1: Perfetto.
0: Se si viaggia invece a 130 km orari, quindi il limite massimo consentito in autostrada, si arriva a destinazione in circa 46 minuti, guadagnando 8 minuti rispetto al viaggio a 110.
1: Okay.
0: Un automobilista, però, attenzione, che decide di violare il limite di viaggiare a 150 km orari, impiega 40 minuti. Il guadagno di tempo rispetto ai 110 km orari è significativo, mentre è ridotto rispetto al caso dei 130.
1: No, è tutto chiaro, cioè andare a 150 sì, guadagnate qualche minuto, ma rischiate molto di più.
0: È più il rischio di fare incidenti che quello di guadagnare, cioè se non guadagni così tanto tempo.
1: Infatti,
0: cioè
1: 100 km, 150 all'ora, rischi la multa, rischi un incidente, freni, deceleri più volte, consumi di più, alla fine per che cosa? Solamente per 6 minuti rispetto ai 130 km all'ora.
0: Però se c'è la macchina quella figa che devi superare lo sborone che arriva, fatemi spazio che vi devo far vedere la macchina, dai, oh, spostatevi, allora, devo passare, capito? Che ti fai fari così, che tu dici porca miseria, chi è? Chi arriva? Antonelli? Ah no, non è Kimi Antonelli,
1: allora,
0: è uno.
1: Tutti questi calcoli sono perfetti tranne in due casi: se hai la targa della Svizzera e una Porsche.
0: Bravo. Soprattutto la Porsche, targa svizzera, lo so.
1: Oppure
0: però,
1: se sei un super Maranza e vivi per la velocità.
0: Vabbè, Maranza non lo so, però comunque, una delle due, dai, Coldplay.

0: Lisa con i Coldplay. Allora, vi abbiamo praticamente riassunto questo studio che fa innumerevoli esempi di come in realtà sia molto più alto il rischio se si va a 150 km orari in autostrada rispetto al vantaggio di arrivare prima, che non c'è. Facciamo un altro esempio: se trovate un ostacolo ed è a 135 metri, chi viaggia a 130 km orari fa in tempo a fermarsi prima dell'impatto, mentre se andate a 150 km orari vi scontrate con l'ostacolo ad una velocità intorno ai 60 km orari. È una velocità paragonabile a quella dei crash test dei principali enti di verifica della sicurezza delle automobili, ma ce ne sono molti altri di esempi.
1: Tra l'altro è anche molto interessante in questo articolo ciò che viene riportato dalla Germania, dove in alcune zone, ad esempio in Baviera, non c'è il limite di velocità. Uno pensa, ecco, lì vanno tutti 200 all'ora. Non è vero, perché hanno fatto un esame e la velocità media, ad esempio nella zona del nord Reno-Vestfalia, dove non ci sono limiti, è di 113 km orari, si è addirittura abbassata rispetto a 2 anni fa. Quindi evidentemente, sai, si dice velocità, ma al dunque poi molte persone ritengono sia più saggio andare ad una velocità corretta per maggiore sicurezza, e perché poi non si guadagna tantissimo. Ecco,
0: ma no,
1: tema,
0: ma anche
1: no?
0: Perché insomma adesso ho tempo di gente che parte naturalmente per le vacanze, quindi ci vuole naturalmente molta prudenza a rispettare le regole per sé e anche per gli altri, perché poi non è che l'autostrada è libera come se fosse un deserto,
1: no,
0: a vostra disposizione.
1: Posso dire una grande verità, anche un po' scontata: se volete arrivare prima, ok, non
0: prendete l'aereo.
1: No, questa è un'altra verità scontata, ne volevo dire un'altra.
0: Sì.
1: Se volete arrivare prima, non andate a 150 all'ora, partite prima. Hai capito?
0: No, questo guarda non è garanzia, perché dipende, dipende però, dagli incidenti, dalle cose. Prendete un aereo, cioè voglio dire, non è che dovete prendere con la macchina a fare. Prendete un aereo che vi porti a destinazione, oppure vi armate di pazienza, come fanno tutti quelli che devono andare in macchina, e andate, insomma, entro i limiti consentiti, mi raccomando.

0: Rosy con Bruno Mars. Allora, rimanete con noi perché tra poco di Journalist vi raccontiamo la storia. Sembra la sceneggiatura di un film, in realtà è una storia assolutamente vera. Di questa signora che era già conosciuta, diciamo, nell'ambiente, di 81 anni, che truffava praticamente in hotel, gli hotel in giro per l'Italia. Cioè, lei andava ovunque, ma se ne andava senza pagare.
1: E dobbiamo presentargli l'altro, quello, ti ricordi, ne avevamo parlato dell'altro fattore. Era un uomo in quel caso. Evidentemente è una scuola, questo tipo di reato. C'è una scuola in Italia con.
0: Bisogna essere capaci, avere una faccia tosta, perché ragazzi, insomma, per sentirsi un po' così.
1: Un po' attori, bisogna essere un po' attori.
0: È vero, è vero. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Comunque, ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

po' particolare che ha visto nel corso degli anni tanti protagonisti. In questo caso parliamo di una signora che se ne dormiva in hotel senza pagare nulla. Dopo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, parliamo di questa signora delle truffe che è stata finalmente fermata. E ragazzi, la signora aveva 81 anni, quindi anche, come dire, una certa agilità, diciamo, nel fare le cose, perché insomma è da un bel po' di anni che va avanti con questa storia.
1: Beh, non ci sono solamente gli anni, ma c'è anche il numero delle denunce: 350 denunce fino all'ultima notte con fuga a Merano. Ragazzi, però se a 81 anni fai questa cosa qua, secondo me sei da studiare.
0: Secondo me anche
1: perché delle qualità ce le hai, essere una truffatrice, però devi essere anche, voglio dire, che grinta.
0: Che poi sai, qualcuno si è chiesto, perché normalmente, diciamo, gli alberghi, bed and breakfast o i ristoranti, comunque, diciamo, si passano poi, no, delle informazioni, diciamo, questa signora, siccome era da un bel po' di tempo, no, che andava negli hotel, usufruiva di tutti i servizi e poi andava e non pagava, quindi praticamente il suo viso e il suo nominativo erano già noti, però probabilmente riusciva ancora a trovare, diciamo, delle strutture ricettive che magari non erano a conoscenza, diciamo, del suo modo di fare e che quindi prendevano la sua prenotazione.
1: Beh, magari si metteva una parrucca, cambiava qualche cosa. No,
0: vabbè, però il nome non poi devi dare i documenti,
1: quindi,
0: no?
1: Quindi tu dici non aveva documenti falsi,
0: no, non credo.
1: Allora c'è qualche lacuna.
0: Non lo so.
1: Però dai, prova a pensare i bed and breakfast e gli alberghi, anche quelli piccolini in Italia sono tantissimi, no? Sono decine di migliaia, evidentemente è riuscito.
0: Quando registri i documenti. Adesso l'unica cosa è che, insomma, è stata fermata questa signora di 81 anni, che gli fanno? Che le fanno?
1: Secondo me va
0: niente.
1: Va in galera e poi non paga neanche lì.
0: Vabbè, ma in galera
1: scappa.
0: Sì, ma in galera non ci può andare, credo, 81 anni, quindi insomma, no, secondo me rimarrà fuori non lo so, sai, 81 anni,
1: sai,
0: dire, ma no, la perdoniamo.
1: Cosa farei io? Se fossi un grande albergo, voglio dire, la assumerei, okay,
0: sì, per controllare.
1: Per controllare. Tu che hai fatto questo, come gli hacker, no? Gli hacker buoni e cattivi, che ogni tanto li prendono. Ti dici, tu hai fatto questo per tutta la vita, chi meglio di te sa riconoscere un truffatore che viene qua?
0: Però Claudio, ti dico, una che ha la tendenza così, secondo me si mette in affari col ladro.
1: Ti ruba anche i soldi della cassa.
0: Secondo me sì. Non si mette a controllare, dai, più forte di lei, capito? Però poi ci fa simpatia, no?

0: Tommaso Paradiso, bello, ho visto le immagini del matrimonio, insomma, quindi tanti auguri a Tommaso Paradiso, l'aveva già annunciato, effettivamente, insomma, questa è un'estate ricca di matrimoni.
1: Quanti invitati c'erano? Si è capito?
0: Boh, non ho visto, un po', insomma, una festa.
1: Matrimonione con 150, no, 200 invitati, o cosa intima, no, 30-40?
0: No, no, no, no, vabbè, mi sa più la seconda, no? Più 100, la seconda, madonna, adesso che è? Vabbè. Beh, non se ne esce vivi, però.
1: Vabbè, ma 120, 130, 140.
0: Io l'ultimo, no, che sono, l'ultimo matrimonio in cui sono andata, esatto, c'era un, così, un numero incredibile di invitati, cioè, dopo un po' veramente bevi perché sei disperato e quindi, cioè, capito?
1: Io invece, troppi l'ultimo. Una volta che mi sono sposato eravamo in 140.
0: Ah, vedi? E poi?
1: No, poi c'è anche un'altra prima. Ah, sai, vabbè, io faccio così. Quando non so cosa fare, organizzo.
0: Ah, ti sposi.
1: Matrimoni. No, da scherzare, ferma lì che.
0: Direi che ho già dato. Basta. Allora, rimanete lì perché sta per arrivare una grande canzone assolutamente da non perdere.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino,

0: affascinante come sempre Ricky Martin, Live la vida loca. Tra l'altro lui è assente da ben 15 anni dai palchi di tutto il mondo, però ha ricominciato questo tour mondiale proprio domenica 21 giugno, sarà a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Bella. Unica data italiana.
1: Come mai hai scelto proprio quella zona lì?
0: Scelto al posto migliore dove la gente cresce con sani principi. No, vabbè, comunque non lo so, forse è legato. Esatto.
1: Allora,
0: ciao
1: oggi...
0: Ricky!
1: Sì, ciao, salutamelo. Allora, no, oggi è la giornata mondiale contro la siccità. È una giornata molto, molto importante. Ci sono dati abbastanza preoccupanti in Europa. La scarsità d'acqua colpisce ogni anno circa il 30% della popolazione e in particolare i paesi del sud dell'Europa sono i più colpiti. E l'Italia è molto interessata da questo problema della scarsità idrica, no?
0: Sì, è vero. L'Italia sicuramente è molto interessata perché insomma si spreca tantissima acqua e quindi come al solito arrivano anche i 10 consigli pratici per diciamo così usare in maniera intelligente l'acqua. Quindi chiudere il rubinetto quando non serve, sì. Privilegiare la doccia al bagno, installare il frangigetto ai miscelatori, utilizzare gli elettrodomestici solo a pieno carico, monitorare e riparare le perdite dell'acqua, quello è evidente, annaffiare le piante nelle ore serali, fare la doccia musicale.
1: Cioè,
0: Dire? Scusa, scegliere una canzone. questa è carina come idea.
1: Per la durata.
0: Scegliere una canzone di 3-4 minuti e concludi la doccia prima che finisca. Questa, secondo me, è un'idea del nostro direttore Carboni.
1: Molto più... Che salutiamo, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ma bella questa cosa, non l'avevo mai sentita.
0: Molte persone riducono il consumo senza percepire una rinuncia. Praticare il recupero idrico in cucina, lavare l'auto in modo inverso, cioè prima rimuovere polvere sporco con un panno e poi insomma sciacqui.
1: Per sprecare meno acqua.
0: E poi attenzione, fare attenzione all'impronta idrica invisibile, cioè dietro ogni prodotto dal cibo ai capi d'abbigliamento c'è un enorme consumo d'acqua, quindi bisogna stare attenti. Quella della canzone è carina.
1: Beh, tutti
0: me.
1: Consigli molto interessanti. Allora, la canzone che sta per partire Harry Styles dura 3 minuti e 10. Cominciate a insaponarvi e ci fate
0: però
1: sapere.
0: Scusa, ma se ti devi lavare i capelli 3 minuti non ce la fai, dai, il tempo che fai shampoo,
1: No, cominciare a parlare di eccezioni. Sono già passati 8 secondi.
0: Vabbè, ho capito, ma sono i capelli lunghi, però.
1: Te ne rimangono solo 3 minuti.
0: Oggi faccio le prove.

0: arrivi tu.
1: Budapest, George Ezra. Allora, stiamo parlando della giornata mondiale contro la siccità. L'Italia, tra i paesi europei più esposti alla carenza idrica. Tanti consigli, carino quello della doccia. Per regolarvi, mettete una canzone che duri non più di 3 o 4 minuti. E quello è il tempo entro il quale dovete finire di farvi la doccia.
2: Allora, se dovete lavarvi anche i capelli, mettete un bel baglioni da 7 minuti, no? Una roba del genere, no? Una canzone lunga.
1: Vabbè, ma anche meno, guarda, ti dico, perché quando ti saponi, metti già lo shampoo e sciacqui, te lo dico io con i capelli lunghi, il balsamo, certo, fai le cose un po' veloci. Guarda, c'è un nostro amico che dice: se o amica, i miei figli metterebbero i Dire Straits con Telegraph Road, che dura 14 minuti anche se non gli piace. Canzone.
2: Bene, è vero, i Dire Straits ne hanno 3 o 4 da doccia lunga, quindi
1: sì.
2: Voglio dire,
1: hai voglia.
2: Con tutti gli assoli, insomma, e godete anche mentre ve la fate la doccia.
1: Sì, infatti, dai, un po' sotto l'acqua ci devi stare, però adesso senza esagerare,
2: dai,
1: no?
2: Ci riproviamo con un'altra doccia, 3 minuti e 19 questa,
1: sì.
2: Dai, ormai siamo professionisti, dai. Dovremmo farcela.
1: Sì, dai, cominciamo con il sapone, finiamo con lo shampoo e tra poco vi diciamo come va.

0: Jelly Roll. Io mi sono messa pure la crema, quindi direi che ci sto dentro. No, la crema corpo.
1: Mi fa ridere perché i nostri ascoltatori stanno sfidando, voglio dire, le docce lunghe con le varie proposte di canzoni. Qui arriva addirittura Crisis, My Coffee, 37 minuti e più.
0: Oh, insomma, ragazzi,
1: ho capito, ma poi
0: 37 minuti è troppo.
1: Non c'è il senso. L'idea è quella di risparmiare l'acqua. Anche certo. Voi, dai.
0: Però non troppo, cioè risparmiare l'acqua è giusto, però sì. Laviamoci, perché sennò veramente.
1: Perché
0: no, perché sennò poi
1: problema.
0: Di problema ne esce un altro,
1: va
0: no?
1: Arrivano i pazzoidi di One Match, sono già lì pronti, uno con
0: la fanno la doccia, la faranno?
1: Secondo me sì, di solito, no, mi si presentano abbastanza bene.
0: Puliti, dai.
1: Sì.
0: Allora, con The Journalist vi diamo appuntamento a domani mattina, come sempre alle 10.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Another qui a Radio La Meruana. Insomma, è proprio la stagione del muoviamoci.
1: Sì,
0: anche la musica, proprio. Come fai a stare fermo? Sì, come fai a stare fermo? Ci sono le donne al volante. In questo viaggio noi vogliamo parlare di alcune amministrazioni europee che si sono fatti una domanda. Hanno detto: ma ha senso che gli spazi pubblici, le fermate dell'autobus, i cartelloni, le pensiline della metro continuino ad essere usati per promuovere prodotti che sappiamo essere incompatibili con gli obiettivi climatici?
1: La risposta è semplice: no.
0: No.
1: Esatto, per molte amministrazioni di alcune città europee, ma ce n'è anche una italiana, la risposta è no, perché lo spazio pubblico non è neutro, lo sappiamo, la pubblicità non è volta solo ad informare, ma costruisce dei desideri, normalizza dei comportamenti, definisce anche ciò che socialmente è accettabile. Quindi, per esempio, togliere visibilità ai combustibili fossili è un atto culturale prima ancora che normativo.
0: È vero. E Amsterdam è la prima capitale al mondo, perché il primato spetta proprio ai Paesi Bassi, ad aver tentato una mossa simile già nel 2020, e quindi sono stati loro i primi a decidere addirittura dal 1 maggio di quest'anno è vietata la pubblicità di combustibili fossili di carne che arriva da
1: allevamenti intensivi estremamente inquinanti.
0: Esatto, e in tutti gli spazi pubblicitari della città, quindi cartelloni, schermi digitali, fermate dell'autobus, e il divieto comprende però anche i voli aerei, le auto a benzina, quelle a diesel, gas, crociere e qualsiasi prodotto direttamente collegato all'uso di fonti fossili.
1: Però
0: quindi tutto quello che inquina viene messo al bando.
1: Esatto, però è anche vero che queste aziende, che appunto sono promotori di questi prodotti, possono continuare a fare pubblicità in televisione, su internet, in radio, sulla carta stampata. Quindi è solo il billboard, chiamiamolo così, lo spazio pubblico dove appunto c'è quel bel pannello con la pubblicità grafica.
0: Allora, ha senso però questa cosa? Cioè, tu togli i pannelli, quelli pubblici per le strade, per intenderci, sui mezzi,
1: certo,
0: eccetera, eccetera, non puoi fare questa pubblicità, però la puoi fare in televisione.
1: Sì, infatti questo divieto per alcuni appare più un messaggio politico che un qualcosa di concreto.
0: Sì. Insomma,
1: però sì, c'è un dibattito.
0: Stanno cercando. In Italia esiste qualcosa del genere? Sì, a Firenze. Firenze... siamo ancora molto lontani, per ora è tutto sulla carta, però sta cercando di fare qualcosa in questo senso. Staremo a vedere. Non so se vi piace oppure no questa cosa.

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Però spero di non incontrarti mai più, sia chiaro, eh? Quindi tu di qua, io di là, e vabbè, le nostre vite non si incontreranno mai più.
2: Tu dimmi dove vai che io cambio strada.
1: Esatto, vabbè. Parte.
2: Noi stavamo parlando invece di certe amministrazioni comunali, qui a Radio Number One stavamo affrontando questo tema, che comunque è un tema mondiale, importante, eccetera. Molte amministrazioni comunali europee stanno decidendo di togliere dai pannelli, insomma, che troviamo nelle stazioni, per la strada, eccetera, pubblicità che riguardino un impatto negativo sull'ambiente, tutto quello che ha un impatto negativo, quindi dalla benzina ai fossili,
1: esatto, combustibili
2: fossili,
1: viaggi di questo tipo,
2: esatto, insomma, cose di questo tipo,
1: e anche carne,
2: sì, che arriva da allevamenti intensivi, naturalmente. E ci stavamo chiedendo, ma quanto effettivamente noi siamo condizionati dalla vista di queste pubblicità sui cartelloni,
1: esatto, sui cartelloni in strada, sulle pensiline del bus, alle fermate della metropolitana, eccetera, perché a volte c'è talmente tanta gente o talmente tanto, talmente tanto che forse non guardi neanche.
2: No,
1: forse.
2: Oppure guardi ma ti distrai.
1: Esatto.
2: Quanti automobilisti, ad esempio, magari anche in città, così viaggiando, sei lì in coda, ti distrai, guardi la vetrina, guardi il cartellone, magari c'è una bella ragazza in lingerie.
1: Infatti,
2: ti distrai un attimo e sbacchete.
1: Soprattutto in quelle magari in grandi città.
2: Ma guarda
1: città,
2: che succede spessissimo.
1: In grandi città dove ci sono questi billboard enormi, ma enormi, che prendono davvero un edificio intero, e tu sei lì. Boom!
2: Sì.
1: Ah, dov'è il concerto di Kibom?
2: È vero. Quindi attenzione, mi raccomando, attenzione in tutti i sensi.
1: Sì, sempre.
2: Sempre, questo sempre. C'è Peggy Goo.

0: parlato di queste
1: cartelloni,
0: questi cartelloni pubblicitari, sì, insomma, che si vedono in giro. Molti hanno confermato che distraggono certi cartelloni,
1: vero.
0: Distraggono quando si è appunto in macchina, eccetera, a volte ti distrae, a parte che non so se è la stagione estiva che ci porta a essere un po' con la testa per aria, però effettivamente c'è questo atteggiamento, no? Quando sei in macchina adesso fa caldo,
1: esatto,
0: non lo so, poi ti guardi in giro, c'è tanta gente in giro rispetto all'inverno che sono tutti chiusi, fa freddo, cioè, tutti
1: bardati,
0: esatto, e invece d'estate tutti fuori, ragazze con le gambe al vento, i seri al vento, insomma. E quindi c'è anche questo tipo di distrazione, insomma, che si vede in giro.
1: Guardate avanti che la strada va guardata, non va solo...
0: Beh, allora, a proposito di la strada va guardata,
1: esatto,
0: attenzione,
1: poi magari si fanno pure gli incidenti.
0: Esatto, e c'è un sacco di traffico,
1: esatto.
0: Quindi ne parliamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
3: ascoltaci,
2: gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: allora, focus, sentiamo.
1: Partiamo dalla A60, la tangenziale di Varese. C'è un incidente tra Gazzala Morazzone e il bivio A60 A8 in direzione della 8. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è un incidente tra lo svincolo strada statale 11, la Padana Superiore, e la strada statale 33 Molino Dorino Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione della 1. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Trezzo in direzione Milano, e sulla Brescia-Padova ci sono 6 km di coda per incidente tra Brescia Est e la A21 in direzione di Brescia. Passiamo sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, incidente tra Casale Monferrato Nord e diramazione Stroppiana-Santià in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A10 Genova-Ventimiglia ci sono code per veicolo fermo tra Genova-Pegli e Genova-Voltri in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 c'è un incidente allo svincolo di Genova-Est. Sulla A1 Milano-Bologna c'è un incidente tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna. Sempre sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e Parma in direzione Milano. Peraltro c'è anche una perdita di carico tra Terre di Canossa Campegine e Parma, sempre in direzione di Milano, che sta causando ovviamente code. Sulla A14 la Bologna-Ancona il traffico è rallentato a causa di un incidente tra Bologna-Borgo Panigale e la A1 in direzione della A1. Sulla diramazione Roma Sud, sempre della A1, ci sono code per viabilità esterna che non riceve tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione dello stesso. Concludiamo con il tratto Firenze-Roma, ci sono code per traffico intenso tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione di Roma.
0: Beh, mantenere sempre le distanze di sicurezza, e a tutti buon viaggio! In FM con l'app oppure con il DAB potete ascoltare Radio Number One e anche le donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: Eccoci qui, pronte, è un viaggio che vi porterà fino alle 20.
1: E abbiamo anche un altro, una nuova segnalazione traffico, perché è capitato proprio adesso, c'è un incidente sull'A4 Milano-Brescia allo svincolo di Capriate.
0: Quindi maggiore attenzione ancora naturalmente. E noi vi porteremo, giusto per rilassarci un po' e per lasciare andare la mente in cose belle, piacevoli, al mare. Vi portiamo nel Golfo del Tigullio, ce ne andiamo quindi in Liguria, a Santa Margherita Ligure, perché parliamo di bagnini.
1: Parliamo di bagnini e cose che non potranno più fare, che forse non dovevano fare neanche prima.
0: No, effettivamente no, questo è vero. Tra l'altro c'è carenza di bagnini.
1: È vero,
0: vuoi fare la bagnina?
1: No, grazie. No, okay. Va bene così, grazie.
0: Allora andiamo.

0: amiamo, dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo per l'estate 2026, e con le donne al volante qui a Radio Number One. Noi andiamo nella perla del Tigulio, andiamo nel golfo del Tigulio, ce ne andiamo in Liguria in questo momento, anzi ne approfittiamo per salutare tutti gli ascoltatori della Liguria che ci seguono in questo momento. È un piccolo borgo ligure, un piccolo antico villaggio di pescatori che però è diventato uno dei borghi più belli della Liguria. Stiamo parlando di Santa Margherita Ligure, ci sono anche un sacco di barche bellissime attraccate, non so se sei mai andata.
1: Certo.
0: Va bene, c'è un però dobbiamo parlare, non possiamo parlare di barche, dobbiamo parlare invece di bagnini, vero Agnese?
1: Esattamente, perché nel comune ligure fa discutere questa nuova ordinanza che prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi elettronici, tradotto smartphone, cellulare,
0: esatto,
1: solo per le finalità di servizio oppure nei casi di emergenza. Che cosa si vuole fare qui? Si vuole impedire che il bagnino stia sulla sua bella seggiolina in alto, che in cui dovrebbe guardare la spiaggia e il mare, controllare se ci sono delle emergenze. Si vuole evitare che questa persona stia a scrollare tutto il tempo sullo smartphone.
0: Esatto, sì, è proprio così, anche perché ti distrai, non vedi quello che c'è intorno. Se vuoi ascoltare la musica, in teoria non si potrebbe fare, però vabbè, noi tiriamo un po' l'acqua al nostro mulino, no?
1: Ascoltare Radio,
0: esatto,
1: Number One anche.
0: Quindi ascoltare la musica va bene, però con un solo auricolare.
1: Esatto.
0: E con l'altro devi stare attento a quello che succede, ai rumori insomma che arrivano dalla spiaggia, e soprattutto massima attenzione a quello che ti succede intorno. Si rischia il brevetto,
1: esatto, quindi chi viene colto in fallo a, insomma, scrollare sul proprio telefono, sì, viene ritirato il brevetto. Quindi occhi aperti, orecchie belle tese, perché può sempre capitare qualcosa.
0: Esatto. Poi c'è Agnese che nel fine settimana verrà a controllare che i bagnini,
1: certo,
0: si comportino,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: maniera,
1: sì,

0: Limited di Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran qui su Radio Number One. Ci stanno
1: sta salendo questa canzone nella nostra Play One.
0: Esatto.
1: Assolutamente imperdibile, tra l'altro. Bella, ci piace un sacco. Seguitela ogni sabato,
0: esattamente dalle 18 in avanti su Radio Number One. Ovviamente.
1: Naturalmente, dove se no? Stavamo parlando di bagnini a Santa Margherita Ligure, c'è questo divieto per i bagnini di utilizzare gli smartphone se non in situazioni assolutamente di emergenza. E non si potrebbe ascoltare nemmeno la musica, ma al limite puoi tenere soltanto un auricolare proprio per non distrarti e non puoi passare tutto il tempo sui social al telefono.
0: Però ci sono anche dei bagnini che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Esatto, salutiamo Luca e Marco che ci scrivono dalla Calabria e dicono: ragazze, siamo noi, siamo due bagnini, ci salutate. Ma certo ragazzi, scaricate l'app, fate il bagnino. Noi Radio La Meruana la potete ascoltare, le altre no, ma
0: ovunque

0: ci piace I Can't Wait, questa cover di Bob Sinclair con Kaisa. E qui a Radio Number One cosa succede tra poco?
1: Tra pochissimo c'è una grande canzone e anche quella ci piace davvero davvero tanto.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: But Seriously del 1989, album bellissimo. Questa era Another Day in Paradise, grandi canzoni. Lui era Phil Collins, naturalmente voce inconfondibile. Tra l'altro lui stesso, in una autobiografia uscita proprio recentemente, ha ammesso di, proprio per le questioni di salute, la salute di Phil Collins purtroppo è precaria da parecchi anni, ha ammesso di non poter più tornare a suonare dal vivo. Però è uno che, insomma, basta una sua canzone per far tornare tutti a livelli altissimi.
1: Esatto.
0: Perché la sua musica è veramente a livelli altissimi. E tra l'altro in questa canzone lui parla di clochard, di
1: sì,
0: senza tetto.
1: Di senza tetto che vedeva per strada, e il messaggio della canzone è proprio: non chiudiamo un occhio e tentiamo di fare qualcosa. Lui si rivolge appunto, Paradise ha una visione anche religiosa di tutta questa cosa, e si rivolge anche a Dio dicendo: ma davvero non c'è più niente che possiamo fare?
0: È vero. No, è una canzone davvero commovente, bella, toccante. Beh, qui a Radio La Meruana con le donne al volante non ci sono soltanto grandi canzoni, ci sono anche grandi notizie.
1: Grandi avvisi.
0: Per chi soprattutto si stava già entrando nel panico perché ha la carta d'identità cartacea. Ne hanno parlato anche i nostri colleghi, però è una cosa proprio di oggi, importante, quindi ricordiamolo. La carta d'identità cartacea, che avrebbe dovuto essere sostituita con quella elettronica entro il 3 agosto, in realtà ci hanno ripensato.
1: Esatto.
0: Non è più così e andrà alla sua naturale scadenza.
1: Esattamente, il Consiglio dei Ministri ha proprio stabilito che le carte d'identità cartacee resteranno valide anche oltre il prossimo 3 agosto, quindi scadranno alla data di scadenza scritta sul documento, andranno sostituite con la CIE, appunto, e quindi insomma quelle persone che si erano già mobilitate adesso possono anche tirare magari un sospiro di sollievo. Comunque la CIE può essere richiesta a partire da 180 giorni prima della scadenza della propria carta d'identità.
0: Meno male. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Gabriele Scafaldi, che proprio questa sera tornerà a Milano per un concerto a Roffiera Milano, e sicuramente non mancherà questa Survive che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Number One.
1: Grazie a chi sta viaggiando in nostra compagnia, grazie naturalmente per essere a bordo ogni giorno. Vi ricordo Donne al Volante dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, e noi nella prossima ora parleremo di pasta, che è sempre un bel argomento, con il direttore del mensile Salvagente.
0: Anche un buon orario per farlo, direi.
1: Esatto,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Parleremo anche di campagne pubblicitarie che non si fanno, informazione che non si fa. Parleremo di quello. È un argomento interessante che ci riguarda un po' tutti.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: siamo le donne al volante.
1: Sono le 19.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati, audizione alla Camera per Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre importanti novità, Maserati e Cassino non sono in vendita, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% di vendite in più e un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento, prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1.200.000 euro di risorse del PNRR, obiettivo ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. 273 euro l'importo medio per famiglia, quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo un avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Milano chiude a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread si mantiene stabile a 70 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui a Radio Number One. Ci sono le donne al volante, ma se siete tifosi e se siete tifosi anche di Cristiano Ronaldo, è iniziata la partita tra Portogallo-Congo ai mondiali naturalmente. CR7 centravanti, Leao e Conceição sono in panchina, giusto così per mettere i puntini sulle i. Ma noi donne al volante non vogliamo parlare di calcio in questo momento, ma vogliamo invece aprire una parentesi dedicata a quello che succede purtroppo spessissimo da anni tutte le estati, cioè l'abbandono degli animali.
1: Esattamente, eppure tanti hanno capito, insomma, che ci sono quelle poche campagne di sensibilizzazione nazionali sono completamente inutili, perché questo fenomeno non si arresta mai. C'è sempre, ogni estate finiamo a parlare sempre delle stesse cose, dei cani abbandonati, dei gatti abbandonati perché la famiglia va in vacanza e quindi non trova nessuno che può tenere il proprio animale domestico e quindi lo lascia in giro e lo abbandona, purtroppo, che è un grande lutto anche per gli animali. Eppure di campagne nazionali o ce ne sono poche o non ce ne sono, ma quelle poche sono inutili.
0: Sì, sono inutili perché, appunto, come dicevi tu, non servono a niente, gli abbandoni continuano a esserci. Ma perché le persone abbandonano il proprio cane, il proprio gatto, i propri animali in questo modo dopo averli accuditi magari per un anno intero? Com'è che d'estate uno si alza e dice: ma sai che c'è, questo cane adesso mi dà fastidio, lo lascio in autostrada, lo mollo lì e chi se ne frega? Ma com'è possibile? Perché ci si comporta in questo modo? Però non ci sono, appunto, campagne di sensibilizzazione in questo senso. E quindi ci si chiede: ma non si può fare altro?
1: Esatto, si può fare qualcosa in più?
0: Probabilmente sì.
1: Sì, esatto.
0: Probabilmente sì, e partendo, a parte la solita retorica, insomma, che si utilizza in questi casi, però sarebbe veramente il caso, se hai un animale, e gli italiani di animali in casa ne hanno tanti, quasi tutti ce l'hanno, sarebbe il caso, insomma, di abbandonare.

0: l'energia di Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead su Radio Number One. Donne al volante con voi per parlare di un tema che ogni estate ritorna sulle testate giornalistiche, ritorna anche però anche tra le famiglie italiane, ovvero quello dell'abbandono degli animali, specialmente quando si va in vacanza.
1: Esatto, l'abbandono degli animali, e quanto poco si fa per evitare questa cosa anche da parte delle istituzioni. C'è ad esempio un sito di cui nessuno sa nulla.
0: C'è questo sito che si chiama Code di Casa del Ministero della Salute, che ha sotto la sua protezione, chiamiamolo così, anche tutti gli animali delle nostre famiglie, cioè sono sotto il Ministero della Salute. Appunto, Code di Casa è un sito con tanto di testimonial. Tiziano Ferro contro l'abbandono, certo, Tiziano Ferro nel 2021, ecco, dal 2021 in avanti questo sito è sparito. C'è una pagina Instagram che conta ben 1400 followers, ultimo post appunto 5 anni fa, e questa è l'unica, insomma, campagna di sensibilizzazione che è stata fatta negli ultimi 5 anni.
1: Sì, diciamo che insomma anche a livello proprio insomma sociale in generale non è che si faccia molto. C'è Antonella che dice che ha la sua gatta, si chiama Lilith, bel nome,
0: sì.
1: E che non lo abbandonerebbe mai, ovviamente. E poi c'è una Katie invece che, sentite cosa dice.
2: Ciao, buonasera, Ketty da Mantova. Allora, mai assolutamente abbandonato uno dei miei cani, anzi ci sono le pensioni.
0: Vero.
2: Nel caso una persona decida di andare in vacanza, o anche chi te lo tiene, insomma, comunque i rimedi ci sono. Ma al di là di questo, chi è abituato a fare certe cose e ad abbandonare gli animali, generalmente non è solo un discorso egoistico, ma è anche una persona, provato sulla mia pelle, è abituata a non solo voltare le spalle ma anche tirarne la schiena, perché altrimenti uno non farebbe certe cose. Mai abbandonare un animale, piuttosto abbandonare un parente, questo poco ma sicuro. Ciao e buona serata.
0: Ciao Katie.
1: E comunque aveva un po' il dentino avvelenato,
0: ma
1: Katie, con qualcuno, vabbè. Comunque sono arrivati molti messaggi a proposito di chi ha degli animali e c'è affezionato. È difficile, insomma, che li abbandoni.
0: Sì, ma come fai ad abbandonare? No. Ormai è parte della famiglia.
1: Sai che io, quando ogni tanto, siccome ho raccolto, è brutto dire così, però insomma ho preso in autostrada due cani abbandonati.
0: Okay, hai salvato due cani.
1: Anni fa li avevo proprio fatti salire a bordo, sì, perché erano in giro che vagavano. A parte che è pericolosissimo anche per tutti gli altri automobilisti, però li avevo fatti salire in macchina e li avevo portati a casa, gli ennesimi, perché ne avevo già.
0: Sì.
1: E, insomma, mi sono sentita una bella ramanzina da mia mamma. Poi però alla fine insomma li abbiamo tenuti.
0: È parte della famiglia.
1: Sì,
0: poi
1: sì, sono erano veramente due cani adorabili. Peccato che ci siano tante persone che non la pensano in questo modo e li abbandonano così. Io mi chiedo con che spirito.
0: Ma perché
1: davvero.
0: Probabilmente pensano che gli animali siano oggetti quando sono a tutti gli effetti esseri viventi.
1: Sì,
0: sono
1: quando
0: esseri
1: sono piccoli, oh, che carino, poi crescono e danno fastidio. Vabbè, non so.

0: The Colors con Pronto come va? Male, male. Malissimo. Perché c'è gente che abbandona gli animali e non si fa. È vero, trovo molto incivile abbandonare gli animali.
1: Vero.
0: È proprio il minimo. E stanno arrivando molti messaggi. C'è un'ascoltatrice che dice che anche lei ha un gatto che si chiama Lilith.
2: È vero, sì, qui abbiamo un sacco di gatti che si chiamano Lilith.
0: Sì,
2: è un
0: sai
2: bel
0: che
2: nome.
0: Posso raccontare questa cosa che non porta l'acqua al mio mulino perché mi sono comportata male. Però mi ricordo alle elementari.
2: Sì.
0: Me lo ricordo ancora, è passato qualche annetto. Sì. Alle elementari mi chiamavano Lilly, no?
2: Anche, certo,
0: a parte Lilly. Le maestre che mi chiamavano Liliana, poi insomma Lilly. E una mia compagna di classe era entrata in classe facendo il segno come quando chiami gli animali: Lilly, te, Lilly, te. Gli ho dato un calcione. Vabbè, comunque era tipo 10 anni? Avevo 9-10 anni, sì, una cosa che, pensa un po', gli ho dato un calcione. Com'è Lilly te? Oh! A parte che ci sono tanti cagnolini che si chiamano Lilly.
2: Sì, è vero.
0: Beh, Lilly è il vagabondo, è passato alla
2: forse
0: storia.
2: Forse per quello. Allora.
0: Probabilmente è quello. Vabbè, allora sentiamo invece Linda.
3: Ciao ragazze, ma secondo me chi abbandona i cani in autostrada dovrebbe essere, se visto e segnalato, arrestato per tentato omicidio.
0: Hai ragione. Che
3: è veramente, come dite voi, pericolosissimo. Ma poi, soprattutto, una persona che fa una cosa del genere è veramente una persona socialmente pericolosa, perché se uno è capace di abbandonare un animale indifeso che ti ha dato fiducia e tutto l'amore che poteva, vuol dire che è una persona socialmente pericolosa. Io amo gli animali, amo il mio cane, i miei gatti e non li abbandonerò, non abbandonerò mai ovviamente. Ciao Linda da Torino.
0: Ciao Linda, grazie del tuo messaggio. Hai ragione, gente che non è a posto.
2: E poi Vabbè. C'è una nostra ascoltatrice che lei ci dice che a gennaio ha adottato un cucciolo da un rifugio del Sud Italia, un cane che insomma è pieno di paure, però si stanno facendo aiutare insomma per crescerlo bene, per crescerlo al meglio. E lei ci dice giustamente: mai regalare un cucciolo a Natale perché la gente si stufa subito. È vero, perché tante persone vogliono regalare cuccioli, cagnolini a Natale e poi dopo un po' sì, però basta, sporca e bisogna portarlo fuori per fargli fare i bisogni.
0: Oppure i bambini che insistono: no, voglio il cane. Sì, però poi te lo devi accudire, devi fare tu. E lo guardano due settimane, e poi basta, ci deve pensare la mamma, il papà
2: e poi magari non vogliono neanche pensarci loro, ecco.
0: È vero. Beh, non succede fortunatamente,
2: no,
0: non succede sempre così, però purtroppo succede. Tra poco il meteo, farà moriremo di caldo anche domani.
2: Allora,
0: ne parliamo tra poco.
4: Le donne al volante
5: su Radio Number One. Le donne al volante su Radio Number One, andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
6: Music Searcher.
7: Music Searcher, ogni sabato alle 17, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Nico Schiodetto di Trebi Meteo a cui chiedere anche questa sera che tempo farà domani. Ciao Nikos.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
3: Quanto caldo farà? Questo vogliamo sapere in pratica.
2: Sì, farà molto caldo nei prossimi giorni, con temperature fino a 36-37 gradi su tutto il nord Italia e anche parte delle regioni centrali, soprattutto la Toscana. Sono delle giornate soleggiate da domani fino a tutto il weekend, con sole ma caldo intenso, temperature anche di 9-10 gradi oltre la media stagionale, perché appunto nel weekend prevediamo anche 37, localmente 38 gradi. Giornate però di sole, qualche temporale di calore del pomeriggio in montagna su Alpi Prealpi, però altrove appunto ci sarà il sole con caldo veramente intenso, quindi insomma bisognerà portare pazienza perché sarà una lunga ondata di caldo duratura almeno fino a fine mese.
3: Non sappiamo cosa dire.
1: Sì, no, siamo rimaste un po' così, perché già allora il caldo va bene, quando è troppo, insomma, vabbè, però non possiamo farci nulla, perché su questo non si può fare
2: purtroppo
1: niente.
2: È l'estate così, questi ultimi decenni vedono sempre questo anticiclone di matrice nordafricana con aria calda del deserto, e appunto nei prossimi giorni vivremo una fase molto calda che ci accompagnerà fino a fine mese.
1: Va bene, grazie allora a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, scaricate l'app e grazie, buona serata. Noi donne al volante, sono le 19:27, benvenuti a bordo, questa è Radio Number One. Stavamo parlando dell'abbandono degli animali e giustamente molti ascoltatori dicono: ma perché la gente non ce la fa a capire che se non puoi tenere un animale non lo prendi, perché siamo tutti impegnati, lavoriamo, siamo fuori casa spesso e volentieri. Non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo prenderci un cane o un gatto.
3: Esatto.
1: Magari quando saremo in pensione e avremo voglia di avere un cane e un gatto, prenderemo un cane e un gatto.
3: E avremo tanto tempo da, insomma, dedicare
1: loro.
3: Anche ai nostri amici a quattro zampe.
1: È vero.
3: Tra poco qui su Radio Number One abbiamo il nostro ospite fisso, quello del mercoledì. Abbiamo il nostro Riccardo Quintilli, direttore del mensile Il Salvagente. Con lui parleremo di pasta, perché l'orario è quello giusto.
1: Sì, l'orario.
3: La fame è quella giusta.
1: Sì, tra l'altro questa sera abbiamo tutte e due fame.
3: Sì, è vero.
1: Stranamente, capita mai.
3: Non abbiamo mai fame, mai.
1: Vabbè, dai, parleremo di pasta tra poco, ma prima Irama con la sua nuova canzone, si chiama Cabana.

0: che ci fa ballare per tutta l'estate, Cabana, qui su Radio Number One, ma diamo spazio al salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Anche questa settimana con le donne al volante, il mercoledì è dedicato al mensile Il Salvagente. Con noi c'è Riccardo Quintili, il direttore naturalmente. Benvenuto Riccardo.
3: Bentrovate, bentrovata a chi ci ascolta.
0: E questa sera parliamo di un piatto davvero saziante. Questo è il vostro titolo sul numero di giugno del Salvagente. Parliamo della pasta, perché voi avete calcolato il rapporto tra carboidrati e fibre di 10 tipi diversi di pasta sul mercato. Com'è andata?
3: Allora, siamo partiti dal fatto che ormai lo scaffale della pasta è un arcobaleno, nel senso che ne troviamo di tutti i tipi, con tutte le materie prime, quelle legumi, le proteiche, le integrali, quelle normali ovviamente, ma anche fatte con materie prime differenti. Ci siamo chiesti qual è il guadagno dal punto di vista dell'indice glicemico e quindi della proprietà saziante. Siamo andati a fare un po' di calcoli. Abbiamo trovato, ovviamente sulla pasta normale, quella di grano duro, insomma quella è quello che ci aspettavamo, è chiaro, diciamo che non abbiamo un indice glicemico piuttosto alto, non il più alto perché ce ne sono, guarda caso, quella senza glutine e da questo punto di vista quella che dice glicemico più alto, ossia una quantità di zuccheri, di carboidrati molto alta a fronte di una quantità di fibre molto bassa. E la migliore, diciamo, da questo punto di vista, cioè quella che sazia di più, se ne mangerebbe quindi anche di meno, poi dipende anche dal condimento, perché noi qui a Roma, se facciamo, diciamo, una pasta con la coda, la vaccinara, a quel punto, diciamo, tutti questi calcoli
0: non
3: lasciano...
0: Facciamo una pasta in bianco,
3: esatto.
0: Dai.
3: Esatto. Però la migliore da questo punto di vista è quelle paste fatte di legumi, che siano mix o di un solo legume, ce ne sono diverse, tantissime, ormai le fanno anche un po' tutti i marchi, anche quelli blasonati. Ecco, questo è quello che ha l'indice glicemico migliore in assoluto. Quello che stupisce è che ce l'ha migliore addirittura della pasta integrale, che è quella che poi sceglieremmo se volessimo, diciamo, arricchire le fibre. E quindi, diciamo, ci sono un po' di cose interessanti. Per esempio, una dei falsi miti da questo punto di vista, una smentita a quello che ci aspettiamo in genere, è la senatore Cappelli, che invece è molto molto simile alla pasta tradizionale, insomma.
2: Senti Riccardo, ma è vero che l'indice glicemico è influenzato anche dalla cottura, dal formato della pasta? È vera questa cosa?
3: E questa è una cosa molto interessante, perché una cottura al dente rende, diciamo, gli amidi poco digeribili, quindi non rapidamente digeribili, e quindi abbassa l'indice glicemico, il che è un bene. Quindi in pasta al dente, come poi fanno un po' tutti i veri cultori della pasta, qui fatevi spendere una parola, la pasta deve essere al dente, freghiamocene dei minuti scritti sulla confezione, assaggiamola perché è l'unica maniera. E anche il formato, perché evidentemente, diciamo, i formati più grandi sono quelli che cuociono un pochino meno e quindi hanno un migliore indice glicemico.
0: Una domanda secca: pasta lunga o pasta corta?
3: Ma questo, diciamo, cambia poco, dipende più che altro dalla sezione, dal punto di vista dell'indice glicemico, mi riferisco a quello, dipende dalla sezione. È chiaro che uno spaghettino, un capellino, per quanto siano pasta lunga, hanno, diciamo, una cottura molto più rapida e quindi è più facile che si arrivi a un indice glicemico alto. Invece una pasta come il bucatino, che è piuttosto, ha una sezione piuttosto larga, si comporta praticamente come i maccheroni, come una pasta corta, quindi cuoce in maniera differente, cuoce un po' di meno, è più al dente e quindi l'indice glicemico è più basso.
2: Bene, sembra di uno che ne sa.
3: No, ne sanno gli esperti. Ne sanno gli esperti che sentiamo. Poi io scopro queste cose e le rivendo molto abilmente.
2: Va bene, comunque ci hai fatto venire fame a tutti quanti. Un primo piatto davvero saziante. Questo è il test, insomma, che trovate su 10 tipi di pasta diversi, proprio sul mensile Il Salvagente, che lo ricordiamo sempre, trovate online oppure in edicola, e se non c'è richiedetelo. E grazie al direttore.
0: Ciao.
3: Grazie a voi e buon appetito.
1: Il Salvagente. Radio Number One.

0: Carol G con Manu Chao, perché lei è colombiana.
1: Sì.
0: Esatto. Donne al volante, Radio Number One. Qui sono arrivati una valanga di messaggi sulla pasta. Pasta lunga, pasta corta. Cosa ti è venuto in mente di fare questa domanda che ci hanno invaso la messaggistica di messaggi?
1: Scusa, ma è anche per capire un po' stasera cosa si mangia, pasta lunga, pasta corta.
0: Poi tra l'altro la bellezza della pasta, oltre alla bontà, è che la puoi fare in mille modi.
1: Esatto, capito? Esatto.
0: Allora vogliamo scoprire magari come la fanno, che so, in Sardegna, tipo. Andiamo. E allora, per scoprire anche questo, scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
1: E per chi vuole viaggiare c'è Viaggio Explorer, in piccoli gruppi, con guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. E allora corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Nel 1980 i Corgis suonavano una canzone bellissima, Everybody's Got to Learn Sometimes, e Zucchero ne ha fatto una versione tutta sua nel 2004 con Vanessa Carlton, ed era Indaco dagli occhi del cielo, davvero una canzone bellissima.
1: Peraltro Zucchero in questo momento è in tour europeo e anche italiano, toccherà diverse tappe. Oggi per esempio, oggi e domani sarà a Zurigo, si esibirà a Zurigo per il Baila Sexy Thing 25th Under the Moonlight, vabbè insomma sotto questa luna piena, perché sono 25 anni da Baila, esatto, Baila Morena. E poi appunto verrà anche in Italia il 4 luglio, sarà a Udine, poi Bologna, Pescara, Perugia, Messina, infine Lucca sulle mura storiche. Quello deve essere un bel
0: che meraviglia. Bravo Zucchero, comunque ci regala sempre delle piccole perle nelle grandi canzoni. Anche questa sera abbiamo trovato grande musica e si continua con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about?
1: Lily, I got something I want to talk about.
2: Sì,
1: siamo alla fine.
2: Lily, Agnese.
1: Madonna Volante con Madonna, Sabrina Carpenter.
2: No, è che quando sente questa canzone, Agnese ha questo così, si immedesima, capito? Anche troppo.
3: Anche quegli altri due si stanno immedesimando. Sì. Non so se li senti in sottofondo.
4: Lilina.
3: Esatto, eccoli.
4: Sabrina.
3: Luchino.
4: Agnese.
3: Gabrino.
5: Eccoci.
4: Gabriel.
5: Hi, girls.
2: Basta.
6: Allora, buonasera.
2: Io non ho ancora capito se il Congo ha pareggiato. Sì, ha pareggiato. Portogallo 1, Congo 1.
6: Clamoroso,
2: ragazzi.
6: Non ho capito se il Congo l'hanno invaso. Io pensavo stesse dicendo una cosa del genere.
2: No,
3: ma quello nel 1800.
6: Ultimamente stanno invadendo un po' tutto. Quindi, qual è il problema? Non stiamo a guardare tutto adesso, no?
2: Meno male che questi sono i mondiali, quindi qua è un'invasione bonaria, dai, tutto sommato.
6: Meno male,
2: va bene,
6: sì,
2: va bene. Ciao ragazzi, tutto bene?
6: Tutto da benissimo, posto, direi che fa freschino anche lì.
3: Sì, sì, giriamo con la sciarpetta perché sì, sai, abbiamo un po' timore alla gola.
2: Vedrai domani.
3: Sì, anche domani.
6: Domani
2: ancora
6: un altro
2: peggio.
6: Giorno.
3: Anche con i guanti domani, sì.
2: Però
3: sì,
2: si sa che d'estate, cioè a parte che non siamo ancora in estate.
3: Manca
2: ancora pochi giorni.
5: 4 giorni, sì.
3: Esatto.
2: E vabbè ragazzi, sarà quel che sarà. Io tipo torno alle 22 con Number One Classics, prima che ci arrivi una lettera di richiamo e di licenziamento, io me ne andrei, ecco, così.
3: Sì, forse è meglio. Tanto noi torniamo domani alle 17.
2: Sì, quello è una certezza. Almeno fino a venerdì è una certezza.
3: Poi vedremo,
2: esatto. Ciao!
3: Ciao!
7: Su Radio Number One, le donne al volante.
8: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto su Radio Number One, inizia l'Happy Hour.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene.
2: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce, lancia l'Argentina campione ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex lato fuori classe, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo

0: 1988, questa era Fast Car e questa era una delle canzoni, anzi questo è uno degli album che io vi consiglio di conservare all'interno della vostra raccolta di dischi, metti il caso che non ce l'abbiate. Io ce l'ho perché era di mio nonno in carriola, poi l'ho tenuto eredità.
1: Vorrei fare una rima, ma è meglio di no, perché siamo in diretta.
0: Non si può fare. Allora, poi tra le altre cose, questa canzone, che poi venne anche nominata ai Grammy Awards nel 1988 appunto, prese piede in quel periodo soprattutto per un fatto, perché partecipò appunto Tracy Chapman al tributo per i 70 anni di Nelson Mandela, e lì scattò quel meccanismo dove entrò poi nella top 5 britannica e nelle top 10 statunitensi, e quindi ci fu un esplua anche di questo disco e di questo personaggio sicuramente impegnato anche politicamente. E poi questa canzone, questa Fast Car, è un po' una situazione che parla delle problematiche familiari, delle realtà di tutti i giorni, quelle che viviamo un po' tutti i giorni noi, tipo cosa mangiamo stasera, niente, va bene, come al solito, sai,
1: ha fatto proprio l'esempio perfetto,
0: esatto, i soliti problemi della famiglia, cosa si mangia stasera, niente, niente, cosa, niente, l'importante è dire niente, poi quelle robe lì, no, va bene. Voi sapete che non ci abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto,
1: mi raccomando, giusto, domani puntuali ore 20 mandate subito il vostro messaggio, voglio questa, no, io, tu, noi,
0: una, e poi litigate un po' tra voi e ci dite delle cose, delle tante cose che poi ne discutiamo poi anche qui all'interno dell'appuntamento serale, così vi mettiamo un po' di risa. No, ho sentito parlare poco in questo periodo del fatto dell'aumento del costo dei carburanti, no? Cioè, ormai diciamo che l'attenzione si è un po' spostata da un'altra parte, però se facciamo caso a quanto costa oggi il carburante in generale, sia il diesel che la benzina, c'è questa situazione. C'è ancora una trattativa, quando fanno quelle chiacchiere lì al bar, no? Si cerca un po' di capire, e si parla un po' alla Camera di questo decreto per le accise, e che adesso

0: comunque al Senato e quindi discuteranno ancora per capire se togliere e o non togliere le accise.
1: Dai, speriamo,
0: capito?
1: Di mettere bene insieme i pezzi del puzzle.
0: Però casualmente io non capisco perché tutti gli anni, quando arrivano, non so, le vacanze, aumenta la benzina. Adesso sarà un caso, non so, però è una cosa che, cioè, una volta è colpa di quella roba lì, un'altra volta è colpa di un'altra roba, cioè, però tutti gli anni puntualmente, se ci fa caso, è una realtà, è un dato di fatto.
1: Gli italiani non andranno in vacanza? Assolutamente andranno.
0: Beh, avevo dei dubbi.
1: Siamo così noi.
0: Signor Barclay, crazy.

0: buona serata. Ci abbiamo un messaggio, signor Gabbo, che dice: un attimo di solidarietà per tutti i pizzaioli da Palazzo Pignano. Però io oserei dire una cosa, no? Più che un attimo di solidarietà, sì, per tutti i pizzaioli, farei da parte di tutti i pizzaioli, per noi che tanto non mangiamo, vero Gandalf, che mangiamo stasera?
1: È impossibile,
0: è impossibile, niente, aveva dei dubbi.
2: Siamo tutti sulla stessa barca.
0: Tutti sulla stessa barca.

0: Angelo di Alfa, quel sottile filo rosso, lo sapeva?
1: Lo unisce anche me, lei?
0: No, gentilissimo. Va bene, state lì perché tra un attimo vi uniamo, ci uniamo per ascoltare un altro appuntamento del dedicato.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: E eccolo qui l'appuntamento del Dedicato, signor Gabro.
3: Penultimo per questo mercoledì 17 giugno. Abbiamo già detto e ridetto e straridetto che non ci sono più spazi. Oh, che
4: non ci abbiamo più spazi.
2: Lo sapete, dovete dire che dobbiamo andare avanti tutta la sera a dire sempre le stesse cose, no? Adesso non è che.
5: Non lo voglio sapere.
2: Neanche noi, però
3: se non sto qui dentro chi sia più esaurito, no, ma se il capo è così gli altri come dobbiamo essere?
2: Sicuramente
3: no?
2: Noi, però poi per il resto va tutto bene, tutto sotto controllo. Va bene, allora ce l'abbiamo fatta, forse chi può dirlo, è allora penultimo spazio di questo appuntamento.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Allora Berti, va bene, secondo me stasera cosa dici?
3: Un giorno il POS non funziona, un giorno mi sono dimenticato il portafoglio a casa.
2: Un giorno quella roba lì, un giorno un'altra roba.
3: Poi voi non lo sentite, ma no. Quando siamo fuori onda noi cerca di giustificare, dice no oggi non posso, no, perché
2: no. È così,
4: ciao ragazzi, sì. Ci vediamo domani.
2: Va bene, allora che dire, allora arriva una canzone. Chi ha chiesto questa canzone? Fammi

hit nella UK Single Chart, ma poi nel 2023 divenne anche platino per gli streams che ci furono attraverso il web e attraverso internet. Poi c'è una versione un po' più particolare pubblicata l'anno a seguire nel 1998 che vedeva anche la collaborazione di Wu-Tang Clan e anche di Method Man and Z, dove c'erano i vocali di RZ un pochettino differente, realizzato appunto nel marzo del 98, che è un po' diversa da questa versione originale appunto dei Texas. Vabbè.

0: Sullivan, questo True Love, questo è l'amore vero, chi è che non lo vuole, chi non lo cerca,
1: sicuramente di nascosto tutti quanti,
0: tutti
1: lo
0: quanti
1: vero?
0: Di nascosto lo desiderano,
1: qualcuno poi no, vuole stare anche da solo, sì, farsi gli affari propri, certo, giustamente,
0: giusto, diciamo. E allora, ma che colpa ne abbiamo? Io nessuna, che colpa ne ho? Qua è se fra quintale.

0: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta
1: Dedicato.
2: Beati gli ultimi, beati gli ultimi.
3: Che saranno i primi.
2: No,
3: sì,
2: no, no, no, che non mangeranno i primi, perché non mangeranno i primi, no? Che
4: non mi meraviglio.
2: No, infatti, ormai noi siamo qui, non mangiamo mai, capro.
3: Siamo noi a non meravigliarci, non lei, Gandalf.
2: Guardi,
5: lanciamogli contro il nostro robot.
2: Ma perché? Sta dicendo la verità. Non è che possiamo stare qui.
6: Non lo voglio sapere.
2: Niente, ci vuole bene qualche d'un altro? O non so, fortuna che Berti è andato via, sennò andiamo avanti ancora un po'. Va

grazie a una vostra richiesta, Repacking Junior, questo che era Ghostbuster 1984, la colonna sonora di un film che vedeva protagonisti anche Bill Murray, Dana Croyd e poi ancora Sigourney Weaver e tanti altri, e beh, tanta roba, no? Poi ci hanno fatto anche un remake, ma i remake come al solito non vanno.

0: you and I.
1: Talk, vede che Elisa dice che siamo dei romanticoni.
2: Elisa è sicura di conoscerci.
1: Elisa, lei è veramente sicura di quello che sta dicendo?

0: 5 Lisa con le quali chiudiamo l'appuntamento di questa serata, di questo mercoledì sera.
1: Signor Luchino, ci vediamo domani anche con tutti gli ascoltatori, con loro ci sentiamo.
0: Signor Gabbro, anche giovedì. Secondo me. Però adesso vi lasciamo con la nostra Lilly con Number One Classics e voi come sempre fate una buona serata, ma come sempre e soprattutto almeno voi fate i bravi. E beh, Sam.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Musica che cerchi.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22, buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: È partito il timer, abbiamo 60 minuti, quindi benvenuti a bordo della nostra macchina del tempo. Io sono Lili, una donna al volante, e questo è Number One Classics. Allacciate le cinture perché anche questa sera partiamo per un viaggio negli anni 70, 80, 90. Preparatevi a rispolverare i vostri ricordi più belli e a cantare. Il viaggio inizia con i Bronski Beat.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono presi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.